fare tardi questa notte, coi lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige,

0: rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

questo è il punto dove faccio i conti con me stesso, che se mi guardo no, non sono io ma il mio riflesso. Non ho più forza nelle gambe, nelle mani e nella testa, le paure fanno il vortice.

davanti agli occhi passa in fretta tutta la mia vita. Mi basta un salto e la mia voce sarà ormai svanita. Il punto rotto fra il malessere e l'allegria. E a pochi metri basta andare oltre il cavalcavia.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: Le rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che

0: Plus de musique, plus d'émotions, Radio Top Italia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora...

0: radio qui t'accompagne où que tu sois, Radio Top Italia.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: E dobbiamo chiudere? Non l'abbiamo più fatto.
1: Le son qui te fait vibrer seulement sur Radio Top Italia.

0: Baby, quando ci guardiamo sono fulmini.
1: Sanremo è su Top Italia.
2: Vince la 76esima edizione del Festival di Sanremo.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Un son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.
1: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero

non sposerò un rich man. Io sono già rich man. Non prenderti male a stare con me. Il gioco del business è pieno di visce. Non cercherò un rich man.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: Voilà.
1: Le meilleur de la musique italienne, Radio Top Italia.
2: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il

0: dentro dei ruoli che loro si sono immaginati per lei. Adulti che magari dicono che può sbagliare, che però poi nella realtà si aspettano da lei un certo tipo di attitudine, un certo comportamento.
1: Quindi degli adulti che non sono un esempio.
0: No, degli adulti che non sono un esempio, ma non sono capaci proprio di guidare nessuno.
1: Ho capito, infatti.
0: Che non si sono risolti.
1: Esatto. E senti Sara, ma c'è un velo di speranza nel romanzo?
0: Allora, forse sì, ma va letto.
1: Esatto, quindi non lasciamo la sorpresa al lettore. Davvero invito tutti a comprare questo libro. Lo hai presentato quindi al
2: no, deve presentare giovedì prossimo okay. Alla Maison de l'Italie.
1: Però lo hai già presentato al Salone del Libro di Torino.
0: Al Salone del Libro, sì, ero stata lì. E tra l'altro il libro è in vendita alla libreria,
1: sì,
0: a Parigi, a Metropole Sonnière.
1: Sì.
0: E lo presenterò giovedì prossimo insieme a Michela Marzano.
1: Ok.
0: Perché lei l'ha letto, le è piaciuto molto e quindi ha accettato di dialogare con me sul libro.
2: Benissimo.
1: Benissimo.
2: Allora Sara, invitiamo gli ascoltatori a venire giovedì prossimo alla Maison de l'Italie e ci sarà anche Florence Roux che farà la presentazione.
0: Esatto, si potrà anche comprare il libro.
2: Alla libreria.
0: Il libro che per me si rivolge soprattutto agli adulti, quindi genitori, educatori, insegnanti.
1: Ok, hai fatto benissimo a puntualizzare questa cosa qui.
2: Si chiama Asfalto e en français, la traduzione in français, come si può dire qua? C'est goudron?
0: Asfalto. Ah no, asfalto, moi je dirais. Par ailleurs, la présentation s'est faite en français. Et j'aurai probablement le premier chapitre traduit en français.
2: D'accord.
0: Donc on va le lire pendant la soirée.
2: Très bien. Ok. Altra completamente una domanda completamente fuori dal soggetto è i tuoi gusti musicali, perché sai Italoscopy è una trasmissione musicale.
1: Ah, sì.
2: Musicale. Quali canzoni vorresti ascoltare qui?
0: Allora.
1: Così su due piedi credo sia difficile.
0: Così
1: sempre
0: su due piedi, difficile da pensare
1: per un'autrice, per un artista.
0: Se la trovi, ma non lo so se la trovi.
2: Sì, se troviamo tutto.
0: Siccome
2: qua.
0: Ieri trovate tutto. Sì. Siccome ieri sera ho finito di vedere l'ultima serie di Zero Calcare, che è bellissima, ve la consiglio a tutti. E c'è la sigla di Giancane, e non mi ricordo il titolo, però è la sua ultima canzone e secondo me meriterebbe.
2: Giancane e la sigla di Zero Calcare, così?
0: Di Due Spicci,
2: va bene.
0: La sigla si chiama così.
2: Va bene, la prepariamo.
0: Però la canzone non mi ricordo più il titolo.
2: Aspetta, c'è Massimo, ha una domanda per te.
3: Buongiorno Sara.
2: Massimo Iaconiello.
0: Buongiorno.
3: Il tuo nome Grimaldi in Francia è conosciuto specialmente a Monaco. C'è una principessa, no? Una principessa Sara, no?
0: No.
3: Non c'è niente
0: no,
3: da vedere.
0: Grazie, no, grazie, ma no.
2: Sara, sei milanese tu?
0: Sì.
3: Milanese, peccato. Noi siamo tutti del sud.
2: Ok. Grazie. Grazie. Sara Grimaldi, quindi jeudi prochain, jeudi 18 à 18h, c'est ça, 18h?
0: 19h
2: à la Maison d'Italie, c'est boulevard Jourdain. C'est ça, si je me trompe pas?
0: Ouais. Voilà. C'est ça, boulevard Jourdain, numéro 7, il me semble.
3: Cité universitaire, pavillon de l'Italie, juste à côté de l'entrée, là.
1: Alors, qui
0: exactement,
1: non ci sera?
0: Et donc rendez-vous avec Michela Marzano, sì.
1: Chi okay. Non ci sarà, sarà collegato, allora, con tanto interesse.
2: Grazie, Sara.
1: Ciao, Sara.
0: Grazie a voi, grazie a voi.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Italoscopie, on est de retour dans les studios avec toujours nos invités, avec Massimo Iaconiello bien sûr, c'est lui qui est quand même aux commandes, hein Massimo.
1: On
0: toujours,
1: est deux aux commandes.
0: Hein, deux aux commandes, avec Grazia qui est toujours là.
2: Di nuovo con voi. Voilà,
0: donc avec nous dans cette émission et Milena dell'Isola, donc Milena qui maintenant va choisir sa chanson préférée du moment.
1: Et qui va nous la présenter.
0: On a demandé les goûts musicaux à nos invités. Donc, Milena, alors, quel est ton artiste préféré du moment?
2: In effetti ce ne sono diversi di artisti
0: preferiti. Ah, on va en écouter plusieurs, t'inquiète pas. C'est okay.
2: Grazia, è un po' difficile scegliere un artista. Io sono un po' molto legata alla mia città natale, quindi mi piace molto la canzone napoletana, ciò non toglie che mi piacciono anche altri artisti. Allora, ho scelto Sal Da Vinci con l'ultima canzone di Sanremo, Per Sempre Sì.
0: E l'Eurovisione.
2: Perché ho scelto questa canzone? Ho scelto questa canzone perché in effetti è una canzone che riflette veramente un po' la mentalità napoletana, parla di... della famiglia, della casa, dell'amore, delle difficoltà per affrontare i problemi familiari. In effetti c'è un po' un misto delle difficoltà un po' che si trovano in questa città. Mi piace molto Sal Da Vinci, in effetti questo slancio verso Sal Da Vinci mi è venuto una ventina di anni fa. Io non lo conoscevo perché sono 45 anni che abito a Parigi, quindi non conosco sempre gli artisti che si lanciano all'inizio. E mi ricordo un giorno mio fratello che abita a Napoli mi ha detto: ti porto a vedere un concerto di un artista che non conosci, ma sicuramente ti piacerà. Ed effettivamente è nato questo amore per le canzoni di Sal Da Vinci. Cantava sul lungomare di Napoli, è stato qualcosa di fantastico quella sera, e da allora lo seguo tantissimo e vado a vedere tutti i concerti nella misura del possibile.
0: Lo sai che è venuto a cantare a Parigi?
2: E sono andata a vedere uno dei suoi concerti l'anno scorso a Napoli, dove il pezzo principale era Rossetto e Caffè, una canzone molto accattivante, molto energica. E in effetti è questo aspetto che mi piace, perché in questo mondo un po' difficile in questo momento mi piacciono le sue canzoni perché sono ritmate, sono allegre, e tra l'altro l'ultima canzone di Sanremo è stata tradotta in molte lingue straniere, è stata in effetti subito un po' copiata, e secondo me il successo che ha avuto è anche questo. È facile da, diciamo, il ritmo, anche se non è sempre facile da cantare, ma un ritmo.
0: Come fa? La conosci?
2: Saremo io e te per sempre così.
0: Tormentone
1: per la vita. C'est comme les auditeurs de Italoscopie, ils sont avec nous pour la vie. Hein.
0: Absolument. Ouais. C'est vrai que cette chanson elle rentre dans la tête hein, quand même.
3: C'est vrai.
2: Sì, io me ne servo molto perché io insegno italiano a degli stranieri, e ho scelto questa canzone per il ritmo, perché purtroppo i francesi hanno un po' di difficoltà di prendere il ritmo italiano, e
0: allora,
2: quindi
0: la pronuncia,
2: il ritmo, l'intonazione,
3: ma credo anche la gestualità, della canzone aiuti a ricordare le parole.
2: Esatto. E quindi è una canzone che ha avuto molto successo effettivamente anche qui.
0: On va l'écouter? Il y a une nouvelle chanson pour l'été. Il a sorti une chanson que tu as passée, Massimo, la semaine dernière de Sal Da Vinci. Tu t'en rappelles?
1: Poésie.
0: Et donc vous l'avez entendu la nouvelle?
2: Oui, je l'ai entendue.
3: Oui.
1: Donc, c'est pas du tout la même chose.
0: Tu préfères celle-là? Ok, on écoute Per Sempre Sì, pour toujours, oui. Sal Da Vinci sur AVVS 96.2 et Top Italia.

0: Retour à Italoscopie avec donc cette chanson Al mio paese, et on a enchaîné après Partenope, cette chanson Al mio paese, et c'est une autre chanson de l'été, un autre tormentone. Là c'était Serena Brancale, Levante et Delia, donc trois femmes du Sud hein, qui sont vraiment... Et d'ailleurs on vous invite à voir le clip parce que le clip il est génial. Donc ça s'appelle Al mio paese, Serena Brancale, Levante et Delia. Donc on a entendu deux fois Serena Brancale et grazie, tout à l'heure tu
1: no,
0: as parlé
1: Serena Brancale è un'artista che mi piace moltissimo, ma da tantissimi anni, quando ancora non era tanto conosciuta al grande pubblico. Lei partecipava a festival jazz, quindi c'era una nicchia di persone che la seguiva. Era molto, diciamo, era una musica di settore, se vogliamo. Dopodiché, tra l'altro io l'ho vista al Festival di Jazz di Gaeta, fantastica. Dopodiché con il brano Baccalà si è fatta conoscere al grande pubblico. Ed è stata l'inizio della sua trasformazione, perché quello che è oggi Serena Brancale è abbastanza... la qualità non cambia, è qualitativamente al top secondo me, però è molto cambiata nel genere, fa bene, si diverte, gira il mondo, partecipa ai più grandi festival ormai tra Sanremo e... ed è una grandissima artista, tra l'altro ha collaborato anche... Allora, lei fu non fu presa ai provini di X Factor, quindi immaginiamo a volte la qualità, no? Il talento, come possa essere interpretato. Ha collaborato con Gammon, che mi piace molto, visto che mi piace la musica funk e soul, con Caparezza, con Clementino, mi piace tanto.
0: Serena Brancale. Serena Brancale quest'estate avrà due successi sulle radio sicuramente, quella che abbiamo sentito prima e Partenope.
1: Al mio paese.
0: Allora,
1: sì, che
0: avete sentito la voce di Maria Grazia.
1: Grazia, dire la verità, però.
0: Semplicemente, perché una cugina si chiama Maria Grazia.
1: No, ma è bellissimo.
0: È bellissimo anche questo.
1: Da piccola in Francia mi piaceva meno, non riuscivano a pronunciarlo, allora, mi chiamavano Grazia.
0: Grazia.
1: Ed è orribile.
0: Grace.
1: Esatto, adesso mi chiamano Grace.
0: Quindi, come diceva Massimo, è un percorso all'inverso, al contrario di quello di Milena, perché tu sei nata in Francia.
1: Sì, i nostri genitori sono venuti a lavorare, lo dico brevemente, in Francia. Noi siamo nati qui, io e mio fratello, abbiamo vissuto tra Issy-les-Moulineaux e Clamart, quindi nella regione parigina, una zona molto bella tra l'altro, e quindi ho frequentato la scuola, avevo tanti amici, mi sono trovata benissimo. Diciamo, sono stata qui fino a 12 anni, siamo tornati in Italia con mio padre, mio fratello si è sposato, è rimasto qui, quindi ecco la cosa che voglio dire, non ho mai tagliato i ponti con Parigi,
0: con la Francia,
1: mai.
0: Ma infatti tu parli francese senza accento. No?
1: Sì, senza accento, anche se poi ho frequentato tutte le mie scuole, la superiore, l'università, in Italia, per cui ho più facilità nell'esprimermi in italiano. All'inizio, diciamo, il cambiamento, tornare in Italia, anzi andare in Italia, perché io sono nata qui in Francia, è stato, diciamo, una cosa strana, perché passavo da una grande metropoli, Parigi, e arrivavo in una città di 40.000 abitanti, Cassino, che vari decenni fa, non dirò l'età, ma vari decenni fa si poteva praticare poco sport, sì, cinema c'erano.
0: Una città di provincia.
1: Ho fatto una bella, come dicevo precedentemente, una bella vita nella natura, sulla neve, al mare... E così via. Io ho un legame profondo con i due paesi. È strano, perché chi lascia un paese e va nell'altro si sente profondamente parte dell'altro che ha lasciato. Cioè, io in Italia mi sento profondamente francese, in Francia profondamente italiana. Come dice Milena, c'è una certa freddezza a Parigi, ma con, che non è freddezza del cuore, non è freddezza culturale. Anzi, io so che i parigini, tutte le mie amicizie parigine, amano moltissimo l'Italia, l'italiano, amano i nostri monumenti, la nostra storia, la nostra musica, e tutti i miei amici italiani apprezzano tantissimo e prendono esempio anche dalla Francia. Mi sento cittadina del mondo, io apprezzo la mente elastica, apprezzo tutto il bello dei posti che ho frequentato, tutto il bello dei posti che conosco durante i miei viaggi, e c'è un fervore ormai culturale anche nelle nostre città, Napoli, Roma, soprattutto negli ultimi anni, paragonabile a quello di Parigi. Certo, non si può paragonare Parigi con moltissime città in Europa o nel mondo, però diciamo che trovo una certa parità in quasi tutti i settori, ecco, mi trovo bene ovunque, quindi viva l'Italia, viva la Francia.
0: Quindi potresti vivere sia in Francia che in Italia.
1: Assolutamente, senza nessun trauma, so il bello della Francia, so il bello dell'Italia e questo mi va bene.
0: Benissimo, grazie. Ascoltiamo una canzone, abbiamo un duetto che si è fatto qualche anno fa, prima che la Vanoni
1: ci lasciasse, grandissima.
0: Ascoltiamo
1: interprete.
0: Mina e Vanoni, c'est deux monuments de la chanson italienne, veramente, perché associando Mina con la Vanoni è incredibile, e questa canzone è bellissima.
1: Ci rimane di più impresso la Vanoni perché ha talmente partecipato,
0: sì, perché Mina non si vede più,
1: esatto, ha talmente scherzato, si è talmente messa in discussione che è diventata parte di noi. Una donna che ricordiamo tutti per qualche aneddoto, per qualche cosa che ha fatto di osè nella vita, che forse tutti abbiamo fatto. Veramente Mina si è un po' nascosta, ecco, però grandissime entrambi.
0: On écoute donc cette chanson, enfin, Amica e mai, c'est une chanson signée Andrea Mingardi. Je sais pas si vous connaissez Andrea Mingardi,
1: sì, sì,
0: c'est lui qui a signé cette chanson. Le texte est incroyable. C'est ces deux femmes qui se disputent le même homme.
1: Et donc,
0: on les imagine,
1: souvent.
0: Elles ont quand même, elles avaient à l'époque de l'enregistrement. Elles avaient toutes les deux 80 ans, donc
1: en plus,
0: voilà, en plus. Alors, donc on imagine la scène. En tout cas, j'adore cette chanson. Ça s'appelle Amiche Mai, donc Mina et Vanoni sur AVS 96.2 et Top Italia, Italoscopie.

cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura. Ve lo rivelan gli occhi e le battute della gente. Ho la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Fra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo.

nelle notti insonni, vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale, giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispenso più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero.

odio i film che mi proponi, son lenti e non ci sto attento. Io guardo sempre gli stessi, è il tema, è spesso violento. Non lo noto, il brand dell'intimo, il vestito. Sai, tu non capisci, ho fatto tutto un pezzo per dirti.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: radio qui t'accompagne où que tu sois, Radio Top Italia.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
2: Perdonami se sono andata via dal letto senza dirtelo. Mille sguardi.

Così strano il sole quando piove, un po' come me. Quando sorrido per finta, ma dentro, dentro mi lacrima il cuore. È strano fare un'eccezione, se tra migliaia di gesti e parole, il punto fermo di ogni singola conversazione è sempre solo il tuo nome.

Ehi, tu eri giovane e glaciale, e io non ero ancora morto. Tu eri un fiore e io l'asfalto, che ti cresce con il gambo storto. Baciarsi e dirsi ti amo, sì, ma farlo di nascosto. In

Sono rimasto chi le tanto tempo fa, ma sta sempre chi lulla che va a parlare. Avvelene e caramelle che bucia, ma non cagna verità che fantasia. Forza colpe tutte che sta è pura mia, co che

Sarei partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

Non importa come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì

quello che ci pare. L'amore avere armi senza fare male. L'amore è così stupido, ma vallo poi a capire. L'amore è solo carte da scoprire.

impone frattura, frappone un attore, cattura, ma cura e fa breccia, ti buca l'addome, sa come comporre, scomporre, carezza, pattone, stonato e canzone, se bacia scompare, poi brucia carbone.

Non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: musique italienne, Radio Top Italia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora...

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Sono matta io, ma sono matta io.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno, e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Plus de musique, plus d'émotion, Radio Top Italia.

0: Sanremo è su Top Italia.
1: Vince la 76esima edizione del Festival di Sanremo.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

resto qua su una panchina a scrivere di noi ti va, che dove devo andare quando capita di amare così forte o anche la metà. Alla nostra età insieme non avremo più paura. Conterò le stelle finché non ne resta una, finché ogni parola non si scriverà da sola, finché il cielo si colora

normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto sempre a prendermi l'acqua per strada che non ho l'ombrello nemmeno stasera, tienimi la fronte.

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici